0: Con
1: Trabanda.
2: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.
2: Con
1: Trabanda.
3: 91.4
4: FM, Barcelona.
3: Qué bonito.

0: Con
1: tra
2: banda.
1: Con
2: tra
1: banda.
0: Con
2: tra banda.
0: Con
2: tra
1: banda.
2: Con
1: tra
2: banda.
3: 91.4
4: FM Barcelona. Qué bonito.